amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires per tutto il mondo, RAE, Trasoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Berenice Vieto dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona, in onde corte sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare, scaricatevi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Sul web certamente su www.radionazionale.com.ar troverete il tasto RAE, cliccate lì e troverete anche il player, oppure grazie agli amici del sito web rae.ar. Se volete una QSL lo potete chiedere al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se siete old fashioned potete inviarci una lettera cartacea a via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi la stabilità atmosferica dominerà la giornata qui a Buenos Aires e nell'area metropolitana. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da un clima decisamente invernale, il posizionamento di un'area di alta pressione offrirà un temporaneo miglioramento delle condizioni generali della regione prima del peggioramento previsto nei prossimi giorni. Secondo il sistema di allerta precoce del Servizio Meteorologico Nazionale, non sono attualmente in vigore allerte per fenomeni estremi né per piogge imminenti nell'area urbana più popolosa del paese. L'attenzione meteorologica delle prossime ore sarà concentrata principalmente sul comportamento dei venti e sui graduali aumenti della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. Per martedì, per oggi, l'organismo ufficiale prevede una temperatura massima di 17 gradi.

nelle prime ore del pomeriggio, mentre la minima ha raggiunto 7 gradi nell'area urbana della città di Buenos Aires. Il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso, con un tasso medio di umidità elevato intorno al 77%, un fattore che influenzerà leggermente la temperatura percepita nelle zone aperte. Molto bene, ecco il tempo, ancora buono in questa giornata con tanta ansia qui in Argentina, perché è il debutto ufficiale della nazionale di calcio nei mondiali che si giocano a Messico, Stati Uniti e Canada. Quindi Messi e la sua troupe faranno il suo debutto e ci auguriamo e offriamo un bocca in lupo. Intanto la musica con La Portuaria, la canzone intitolata El Bar de la Calle Rodney.

La folclorica è samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, paiarra, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: y el chaqueño Palavecino con Que me olvides tú.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mies al mundo.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinien in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Tati Almeida, storica figura di riferimento delle madri di Plaza de Mayo, linea fondatrice, è morta domenica all'età di 95 anni presso l'ospedale italiano dove era ricoverata, secondo quanto riferito dai suoi familiari e collaboratori. Pochi minuti prima della sua morte era stata sedata perché il suo piccolo corpo non riusciva più a resistere. Grazie per aver accompagnato i suoi racconti, ci ha dato tanta felicità a tutti, hanno dichiarato le persone a lei vicine. Alle 19:20 del 14 giugno è venuta a mancare nel Policlinico Italiano la nostra cara Tati Almeida, presidente delle Madri di Plaza de Mayo, linea fondatrice. I 30.000 detenuti scomparsi presenti ora e sempre, recita il comunicato diffuso dal suo entourage. Lidia Stella Mercedes Miuranga era un'insegnante e attivista impegnata nella difesa dei diritti umani e particolarmente conosciuta per essere stata una delle principali organizzatrici della ricerca delle persone scomparse durante l'ultima dittatura militare in Argentina. Il suo percorso nelle Madri di Plaza de Mayo iniziò dopo il sequestro di suo figlio, Alejandro Martín Almeida. Aveva 20 anni, lavorava per l'agenzia stampa Telam e nel giugno del 1975 scomparve per mano dell'organizzazione paramilitare nota come la AAA durante il governo dell'ex presidente Isabel Martínez. Negli anni successivi, dopo l'emergere delle differenze interne al movimento, assunse la presidenza della linea fondatrice delle Madri. Il suo ruolo andò oltre le appartenenze politiche e sarà ricordata per il suo costante motto: l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Musica ora con Leon Gieco e una canzone apposta dedicata alle Madri di Plaza de Mayo, Las Madres del Amor.

0: Me da pena confessarlo, è un tango interpretato da Carlos Gardel, registrato nel 1931. La musica è dello stesso Gardel, con testo di Alfredo Lepera e Mario Battistella. Accompagnato da chitarre, il brano esprime con grande intensità la malinconia di chi vede svanire sogni e illusioni. È considerato un esempio della maturità artistica raggiunta da Gardel nei primi anni 30.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて, Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mondo presenta. Soledad.

Non è difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso, no. Infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il soprano

0: Infatti, Soledad Pastorutti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare.
1: Soledadita de los Valles, alto vuole Osinampo.
0: Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me accompagnava.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria a metà degli anni 90 alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso gasta de changuita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

del lancio del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'Edad del Sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

sai, anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera. L'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival internazionali del Cile, Francia.

0: festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella ya. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

Il rapporto fra la grande interprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad è circondato per anni da diccerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

Infatti, Soledad non nasconde mai la sua allegria per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: «È stato un riconoscimento molto speciale. Se cominci a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi, ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta».

paragonata a Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa è e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina. Ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

Cantò dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria Miglior Album Folk.

internazionale di Soledad Pastorutti non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, La Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

A 40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, la Fondazione Internazionale Jorge Luis Borges affronta la sfida di preservare e proiettare nel futuro l'opera di uno degli scrittori più influenti della letteratura universale. Dopo la morte di Maria Kodama nel 2023, la responsabilità di custodire l'eredità dell'autore di Finzioni e l'Aleph è passata a 5 nipoti di colei che fu la sua ultima compagna di vita, moglie ed erede universale. Nessuno di loro proveniva originariamente dall'ambito letterario, ma hanno assunto la guida dell'istituzione fondata nel 1988 per diffondere e proteggere l'opera borghesiana. Secondo Maria Victoria Kodama, attuale presidente della fondazione, l'obiettivo è mantenere le attività promosse per decenni e, allo stesso tempo, avvicinare Borges alle nuove generazioni. L'ente riceve proposte per adattamenti teatrali, sceneggiature cinematografiche, progetti legati all'intelligenza artificiale e iniziative provenienti da istituzioni culturali, tra cui il balletto del Teatro Colón. L'attualità di Borges continua a essere sostenuta da un'opera che ha superato confini geografici e linguistici. Narratore, poeta e saggista, ha lasciato testi fondamentali del canone letterario contemporaneo come Il Sud, La morte e la bussola, Il giardino dei sentieri che si biforcano e l'Aleph. L'accademico Lucas Adur definisce lo scrittore un lettore bibliotecario, capace di trasformare l'esperienza della lettura in uno degli assi centrali della propria produzione letteraria. Questa caratteristica spiega, almeno in parte, l'influenza esercitata su autori e intellettuali di tutto il mondo, tra cui Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Umberto Eco e Michel Foucault. La figura de Borges è stata inoltre segnata dalla progressiva perdita della vista che subì a partire dalla metà del XX secolo. Negli ultimi anni della sua vita lavorò dettando i propri testi a collaboratori e soprattutto a Maria Kodama, che divenne una figura chiave della sua attività intellettuale. Uno dei principali progetti attuali della Fondazione è la digitalizzazione della biblioteca personale dello scrittore, una collezione di grande valore accademico composta da esemplari rari e antichi che conservano annotazioni manoscritte dello stesso Borges. I volumi sono custoditi secondo rigorosi criteri di conservazione e alcuni dei più preziosi sono già stati depositati nella Caja de las Letras dell'Instituto Cervantes. L'anniversario riaccende inoltre il dibattito sul luogo in cui riposano le spoglie dello scrittore. Sepolto a Ginevra nel 1986 per sua esplicita volontà, i responsabili della fondazione escludono qualsiasi possibilità di rimpatrio e sostengono che debba essere rispettata la decisione espressa da Borges. 40 anni dopo la sua morte, l'opera dell'autore argentino continua a essere ampiamente presente nelle case editrici, nelle università e nei programmi educativi di tutto il mondo. Per i suoi eredi, la sfida consiste nel preservare questo patrimonio mentre nuove generazioni continuano a scoprire uno scrittore la cui influenza sembra crescere con il passare del tempo. Un po' di musica folcloristica del nord dell'Argentina con Melania Pérez, Tonada Popular de la Quiaca.

Jorge Maciel, l'interpretazione di Cascabelito, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando Berenice Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Forza Argentina questa sera nel debutto nei mondiali di calcio. A domani, ciao!

0: Chutier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Rai. 世界に向けて Argentina.
3: Rai. Argentina al mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusión Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires per tutto il mondo, RAE, Trasoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Berenice Vieto dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto, ricordandovi che questo programma è membro della comunità radiotelevisiva italofona. In onde corte sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare, scaricatevi le app di Radio Nacional Argentina o di Radio Diffusión Argentina all'Exterior. Sul web certamente su www.radionacional.com.ar troverete il tasto RAE, cliccate lì e troverete anche il player, oppure grazie agli amici del sito web rae.ar. Se volete una QSL lo potete chiedere al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se siete old fashioned potete inviarci una lettera cartacea a via Maipú 555 codice 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi la stabilità atmosferica dominerà la giornata qui a Buenos Aires e nell'area metropolitana. Dopo un inizio di settimana caratterizzato da un clima decisamente invernale, il posizionamento di un'area di alta pressione offrirà un temporaneo miglioramento delle condizioni generali della regione prima del peggioramento previsto nei prossimi giorni. Secondo il sistema di allerta precoce del Servizio Meteorologico Nazionale, non sono attualmente in vigore allerte per fenomeni estremi né per piogge imminenti nell'area urbana più popolosa del paese. L'attenzione meteorologica delle prossime ore sarà concentrata principalmente sul comportamento dei venti e sui graduali aumenti della copertura nuvolosa verso la fine della giornata. Per martedì, per oggi, l'organismo ufficiale prevede una temperatura massima di 17 gradi nelle prime ore del pomeriggio, mentre la minima ha raggiunto 7 gradi nell'area urbana della città di Buenos Aires. Il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso, con un tasso medio di umidità elevato intorno al 77%, un fattore che influenzerà leggermente la temperatura percepita nelle zone aperte. Molto bene, ecco il tempo ancora buono in questa giornata con tanta ansia qui in Argentina, perché è il debutto ufficiale della nazionale di calcio nei mondiali che si giocano a Messico, Stati Uniti e Canada, quindi Messi e la sua troupe faranno il suo debutto e ci auguriamo e offriamo un bocca in lupo. Intanto la musica con La Portuaria, la canzone intitolata El Bar de la Calle Rodney.

folclórica e samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payarra, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: chaqueño palavecino con Que me olvides tú.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina hacia el mundo.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Tati Almeida, storica figura di riferimento delle Madri di Plaza de Mayo, linea fondatrice, è morta domenica all'età di 95 anni presso l'ospedale italiano dove era ricoverata, secondo quanto riferito dai suoi familiari e collaboratori. Pochi minuti prima della sua morte era stata sedata perché il suo piccolo corpo non riusciva più a resistere. Grazie per aver accompagnato i suoi racconti, ci ha dato tanta felicità a tutti, hanno dichiarato le persone a lei vicine. Alle 19:20 del 14 giugno è venuta a mancare nel Policlinico Italiano la nostra cara Tati Almeida, presidente delle Madri di Plaza de Mayo, linea fondatrice. I 30.000 detenuti scomparsi, presenti ora e sempre, recita il comunicato diffuso dal suo entourage. Lidia Stella Mercedes Miuranga era un'insegnante e attivista impegnata nella difesa dei diritti umani e particolarmente conosciuta per essere stata una delle principali organizzatrici della ricerca delle persone scomparse durante l'ultima dittatura militare in Argentina. Il suo percorso nelle Madri di Plaza de Mayo iniziò dopo il sequestro di suo figlio, Alejandro Martín Almeida. Aveva 20 anni, lavorava per l'agenzia stampa Telam e nel giugno del 1975 scomparve per mano dell'organizzazione paramilitare nota come la AAA durante il governo dell'ex presidente Isabel Martínez. Negli anni successivi, dopo l'emergere delle differenze interne al movimento, assunse la presidenza della linea fondatrice delle Madri. Il suo ruolo andò oltre le appartenenze politiche e sarà ricordata per il suo costante motto: l'unica lotta che si perde è quella che si abbandona. Musica ora con Leon Gieco e una canzone apposta dedicata alle Madri di Plaza de Mayo, Las Madres del Amor.

0: Me da pena confessarlo, è un tango interpretato da Carlos Gardel, registrato nel 1931. La musica è dello stesso Gardel, con testo di Alfredo Lepera e Mario Battistella. Accompagnato da chitarre, il brano esprime con grande intensità la malinconia di chi vede svanire sogni e illusioni. È considerato un esempio della maturità artistica raggiunta da Gardel nei primi anni 30.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentin.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentina al mondo presenta.

difficile capire perché l'interprete argentina Soledad sia un'icona della musica popolare, né perché affascini giovani e non tanto. Non viene chiamata l'uragano di Arequito per caso? No, infatti, l'essere nata ad Arequito e l'energia che irradia in ognuna delle sue presentazioni con la sua potente voce spiegano di gran lunga sia il sopravvento

Infatti, Soledad Pastoruti nasce ad Arequito, una piccola località della provincia di Santa Fe, nel 1980, e da sempre non ha fatto altro che cantare. Figlia di un fanatico della nostra musica folclorica, Soledad comincia a presentarsi dal vivo da molto piccola, in diversi scenari della sua città ed in festival organizzati nei dintorni. La sua prima presentazione come cantante professionista ha luogo a 15 anni. Poco dopo diventa la star e la rivelazione del Festival di Cosquín, il più importante nel suo genere in Argentina. Vende 1 milione di copie del suo primo

0: Ascoltiamo la propria interprete che ricorda quel momento.
1: Mi papà le gustava il folklore, entonces me acompañaba.
0: A mio padre piaceva molto il folklore e mi portava e mi accompagnava e facevamo questo in famiglia e mi insisteva di andare a Cosquín a godere del folklore. Però avevo ormai 15 anni ed il fine settimana pensavo più a come vestirmi per uscire a ballare che ad andare a Cosquín. Eravamo già andati a Cosquín un anno e sebbene ci fosse andata male, non eravamo riusciti a salire sul palcoscenico principale. Allora dissi a mio padre, guarda, è finita. E lui mi chiese di provarci ancora una volta. E quella fu la volta in cui, al posto di una canzone, ne cantammo quattro. Ebbene, a partire da lì è iniziata la mia carriera. Quella prima presentazione nello scenario principale del più importante festival folclorico del paese rappresenta per Soledad l'inizio della sua carriera in un momento in cui il folklore è lontano dalle preferenze dei giovani. Questa adolescente convoca milioni di spettatori in tutti gli angoli del paese e diventa un successo ambito nelle vendite. Così lo ricorda la stessa Soledad. La mia prima presentazione a Cosquín è stata chiave nella mia vita. Perché sono passata da una persona che cantava perché a mio padre piaceva il folklore a diventare un artista professionale. Abbiamo cominciato a riscuotere un cachet, avevo un manager e a partire da lì è iniziata la mia carriera. Dopo ho avuto molti momenti importanti. I primi tre dischi hanno segnato precedenti nelle vendite qui in Argentina ed in America Latina. Ed il primo disco che ho inciso in 8 ore ed in uno studio che era praticamente un bagno, finì col vendere 1 milione di copie.
1: Para che quiero vivir con el corazón deshecho, para che quiero la vida después de lo que me has hecho.
0: La partecipazione di Soledad al Festival di Cosquín e i suoi primi dischi la fanno diventare immediatamente la figura principale del cosiddetto folklore giovane, che porta nuovamente la musica originaria a metà degli anni 90 alle compagnie discografiche multinazionali, grazie ad artisti di età diverse, alcuni più grandi di Soledad ed altri più giovani. Da allora, ed almeno durante quasi tutta la decade successiva, Soledad batte ad intervalli i propri record. Oltre al successo di vendite, soltanto nel 1997 canta in 181 paesi di tutta l'Argentina e riempie 10 volte il Teatro Gran Rex, il più ambito della capitale della città di Buenos Aires.
2: Andando por Paso Gasta de Changuita ya sabía que aunque no llenen de gringos a esto no lo cambiaría.
0: Nel 1999 la casa discografica Sony edita il quarto disco di Soledad Pastorutti, prodotto dal cubano Emilio Estefan ed inciso a Miami. Il nuovo disco evidenzia un notevole progresso come cantante dell'interprete e segna il suo lancio internazionale. Con questo disco, intitolato Yo sí quiero a mi país, la sua popolarità si estende in tutta l'America Latina, Stati Uniti e la Spagna.

anno del lancio del disco Yo sí quiero a mi país, Soledad esordisce nel cinema. Il film L'età del sol, di cui è protagonista, dà il via alla sua carriera al di fuori della musica. Da allora partecipa a parecchi programmi televisivi, come attrice, come membro della giuria, eppure come conduttrice di un ciclo dedicato al folklore nella televisione statale argentina.

sei, anno in cui la Sole, come viene chiamata con affetto in Argentina, festeggia i suoi primi 10 anni di carriera, l'uragano di Arequito può contare su moltissimi premi e molte vendite, ricevuti in patria ed in importanti festival in

0: festeggiamenti per i primi 10 anni di carriera comprendono una nuova presentazione in quello storico scenario del Festival di Cosquín. Però ora, insieme al famoso e veterano cantautore Horacio Guaraní, ottiene il riconoscimento di parecchi musicisti, fra cui Mercedes Sosa. Qui di seguito ascoltiamo tutte e due che cantano insieme nel Festival di Cosquín del 2006, occasione in cui si prodigano in elogi.
1: Una estrella, estrellissima, Soledad Pastoruti, Samba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
2: A ver cómo sale.
1: Acá está.
2: Sí, señor. Arranco yo, ¿no?
1: Sí, empezamos.

tra la grande interprete Mercedes Sosa e la giovane Soledad è circondato per anni da dicerie su presunte antipatie. Tuttavia, sebbene all'inizio Mercedes Sosa abbia criticato l'alta esibizione mediatica dei primi anni della carriera di Soledad, loro stesse si incaricano di smentire fraintendimenti e nei fatti le partecipazioni di La Sole a spettacoli di Mercedes Sosa non sono poche.

Infatti, Soledad non nasconde mai la sua allegria per essere stata inclusa fra i partecipanti di Cantora, l'ultimo disco della mitica cantante argentina, che consiste in duetti con artisti dei generi più svariati, da Calle 13 a Caetano Veloso. Quando Mercedes Sosa muore nel 2009, Soledad dichiara: «È stato un riconoscimento molto speciale. Si comincia a nominare tutti gli artisti che hanno partecipato al lavoro dei più diversi generi. Ti rende fiera il fatto di essere stata lì, di essere stata scelta».

considerato il fatto di essere stata paragonata a Mercedes Sosa, la stessa Soledad riconosce di non essere ancora all'altezza della grande interprete latinoamericana. Io credo veramente che sia un paragone ingiusto, perché Mercedes Sosa è e sarà l'artista più grande che abbia dato il folklore argentino per quanto riguarda la voce, la sua qualità vocale. Mercedes è riuscita a piazzarsi in tutto il mondo, è stata riconosciuta nel mondo intero, non soltanto in Argentina. Ed io ho ancora molta strada da fare. Mi lusinga questo paragone, però credo vi sia molta differenza. Magari qualche giorno riuscissi ad essere quello che è stato Mercedes Sosa.

cantare dinanzi ad 1,5 milioni di persone in uno spettacolo pubblico che celebra i 200 anni dell'indipendenza argentina. E fra i molti nuovi dischi editi, nel 2014 si riunisce con la cantante messicana Lila Downs e con quella spagnola Nina Pastori per incidere il disco Raíz. Il disco vince quello stesso anno il Latin Grammy nella categoria

non smette di crescere. I suoi ultimi lavori includono collaborazioni con, fra altri, il messicano Carlos Santana e con il colombiano Carlos Vives. 20 anni dopo il suo esordio, La Sole non si ferma. Uragano della musica e passione. Avanza e non si ferma.

A 40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, la Fondazione Internazionale Jorge Luis Borges affronta la sfida di preservare e proiettare nel futuro l'opera di uno degli scrittori più influenti della letteratura universale. Dopo la morte di Maria Kodama nel 2023, la responsabilità di custodire l'eredità dell'autore di Finzioni e l'Aleph è passata a 5 nipoti di colei che fu la sua ultima compagna di vita, moglie ed erede universale. Nessuno di loro proveniva originariamente dall'ambito letterario, ma hanno assunto la guida dell'istituzione fondata nel 1988 per diffondere e proteggere l'opera borghesiana. Secondo Maria Victoria Kodama, attuale presidente della fondazione, l'obiettivo è mantenere le attività promosse per decenni e, allo stesso tempo, avvicinare Borges alle nuove generazioni. L'ente riceve proposte per adattamenti teatrali, sceneggiature cinematografiche, progetti legati all'intelligenza artificiale e iniziative provenienti da istituzioni culturali, tra cui il balletto del Teatro Colón. L'attualità di Borges continua a essere sostenuta da un'opera che ha superato confini geografici e linguistici. Narratore, poeta e saggista, ha lasciato testi fondamentali del canone letterario contemporaneo come Il Sud, La morte e la bussola, Il giardino dei sentieri che si biforcano e l'Aleph. L'accademico Lucas Adur definisce lo scrittore un lettore bibliotecario, capace di trasformare l'esperienza della lettura in uno degli assi centrali della propria produzione letteraria. Questa caratteristica spiega, almeno in parte, l'influenza esercitata su autori e intellettuali di tutto il mondo, tra cui Orhan Pamuk, Salman Rushdie, Umberto Eco e Michel Foucault. La figura di Borges è stata inoltre segnata dalla progressiva perdita della vista che subì a partire dalla metà del XX secolo. Negli ultimi anni della sua vita lavorò dettando i propri testi a collaboratori e soprattutto a Maria Kodama, che divenne una figura chiave della sua attività intellettuale. Uno dei principali progetti attuali della Fondazione è la digitalizzazione della biblioteca personale dello scrittore, una collezione di grande valore accademico composta da esemplari rari e antichi che conservano annotazioni manoscritte dello stesso Borges. I volumi sono custoditi secondo rigorosi criteri di conservazione e alcuni dei più preziosi sono già stati depositati nella Caja de las Letras dell'Instituto Cervantes. L'anniversario riaccende inoltre il dibattito sul luogo in cui riposano le spoglie dello scrittore. Sepolto a Ginevra nel 1986 per sua esplicita volontà, i responsabili della fondazione escludono qualsiasi possibilità di rimpatrio e sostengono che debba essere rispettata la decisione espressa da Borges. 40 anni dopo la sua morte, l'opera dell'autore argentino continua a essere ampiamente presente nelle case editrici, nelle università e nei programmi educativi di tutto il mondo. Per i suoi eredi, la sfida consiste nel preservare questo patrimonio mentre nuove generazioni continuano a scoprire uno scrittore la cui influenza sembra crescere con il passare del tempo. Un po' di musica folcloristica del nord dell'Argentina con Melania Pérez, Tonada Popular de la Quiaca.

Jorge Maciel, l'interpretazione di Cascabelito, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, ringraziando Berenice Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Forza Argentina questa sera nel debutto nei mondiali di calcio. A domani, ciao!